0: Ciao a te.
1: Al-Fatiha, ma as-salawat, Allahumma salli ala Muhammad.